0: Amaye. Now you have to be disponible and to Mujinibu Abu. Pale kudepo toto.
1: Now you can pale to Nyasa.
0: Hey!
1: Inapatikana mtu wako mine ya vile ya Bukavu.
0: Niambie tati.
1: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
0: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tupa hini melo. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenti katele.
1: Singe.
0: Dubre champion.
1: Dubre champion.
0: Mope peyasika.
1: Iyo maye.
0: Thank you baboro.
1: Sikia sasa.
0: Swinge jaze. Beste.
1: Nani
0: atumwa. Wayare